fra la dignità compositiva e la semplicità, questo non è un compito facile, non tutti ce l'hanno, e quindi incomprensibile per loro.